0: Solitaria. Ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
1: Aio!
2: C'est quoi?
1: Aya!
2: C'est qui?
1: Aio!
2: Quoi?
1: Aioli!
3: Le Palladium!